0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Hita! Hita naman! Patay Lolo at Lola!
3: Hita! Hita! Hita! Hita!